Chuck. Gente che tu andiamo se ne furtini, ma non è come butta sta comalini. E allora, tienilo a me, perché non si fa male di estenasamente, ti perdava